Alimenti di ciò che io tasso, non riscappando di quelli per i buoni e di meno, gustavo tutt'altro che si viveva Anastasios, Ivano Sanavasios, c'è crexion cathedras, τη Δευτέρα και εγώ σου πάλιν παρουσίας.